0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita.

posto? Bene, bene, va bene. Sì. Abbastanza. Mi piace, mi piace. Questo va bene.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente.

la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

0: l'indovinello del giorno.
1: Dentro non ho niente, però tutto è dentro di me. La risposta è lo specchio.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: rossa che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 2:52.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Giorgio da Taranto, perché ascolto Radio Margherita? Ma perché ci sono altre radio? Non lo sapevo.
1: Radio Margherita, non ci sono altre radio, anche a Taranto.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Patti Pravo.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
2: Ultimo.

0: potrei cantartele qui.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di
3: Ultimo.
0: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho

senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Ultimo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: I tuoi particolari, Il ballo delle incertezze,
1: Ovunque tu sia.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.
4: Radio Margherita.
1: Little Tony, capelli biondi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 3:28.

0: La mafia prospera, dove le persone scelgono di voltarsi dall'altra parte. Ognuno di noi, con piccoli gesti quotidiani di onestà e responsabilità, può contribuire a indebolirla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 3 e 51 minuti.
2: Radio Margherita, amica fedele.

sono un medico di Catania, mi chiamo Ignazio, ascolto Radio Margherita perché veramente è tanto caldo e vicina. Anche quando sono in giro per le visite, a volte percorro parecchie strade, secondo dove si trovano complicati, io ho con me una compagnia.

0: un giorno insieme con Patti Pravo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio

0: preferita musica italiana. Nicolas Bonazzi. Dirsi che è normale.
1: Mi piace quando vuoi parlare a mezza voce senza far rumore.

0: Franco Fanigliulo, all'anagrafe Gianfranco Fanigliulo, è nato a La Spezia il 9 febbraio 1944. È stato un cantautore italiano degli anni 70, noto per il suo stile molto originale e fuori dagli schemi di interpretare le sue canzoni. Fanigliulo interpretava principalmente lo stile pop d'autore con influenze cantautorali, elementi di canzoni e performance eccentriche, con testi ironici, surreali e provocatori, con una forte componente teatrale e scenica, una voce espressiva, spesso usata in modo caricaturale o grottesco, e con atmosfere che mescolavano leggerezza e critica sociale. Il suo brano più famoso è stato «A me mi piace vivere alla grande», presentato al Festival di Sanremo 1979. Una canzone diventata cult per il suo stile eccentrico e il testo fuori dagli schemi. Il brano subì alcune vicissitudini censorie, in particolare si ventilò l'ipotesi di vilipendio alla religione. Fanigliulo non rientrava nei canoni classici della musica pop, era più un artista di nicchia, apprezzato per la sua originalità e il modo anticonvenzionale di interpretare la canzone italiana. Nella sua breve vita artistica incise 3 album. Verso la fine degli anni 80 iniziò a collaborare con artisti fra i quali anche Zucchero Fornaciari, prima che queste collaborazioni potessero portarlo a intraprendere il lavoro da solista. Figlio di un marconista della marina mercantile e di una pianista, inizialmente la passione per il mare lo portò, ancora molto giovane, ad imbarcarsi come marinaio per diversi anni. In seguito svolse diversi lavori saltuari, taglialegna, garzone di bottega, rappresentante di prodotti di bellezza ed infine agricoltore nell'entroterra ligure, componendo musica per hobby. Franco Fanigliulo fu scoperto da Franco Ceccarelli, uno dei fondatori dell'Equipe 84. Venne presentato a Caterina Caselli, che lo fece debuttare nella scuderia di una nuova casa discografica, sotto l'egida della CGD. Incise nel 1977 il primo album, prodotto ed arrangiato dallo stesso Ceccarelli, dal titolo «Mi ero scordato di me», largamente ispirato alla grande scuola degli chansonnier francesi per le aperture melodiche, l'autobiografismo dei testi e per certe tonalità della voce. Sempre nel 1977 prese parte al film d'esordio di Roberto Benigni, diretto da Giuseppe Bertolucci, Berlinguer ti voglio bene, dove impersona il cantante di un improbabile gruppo musicale, Romeo e los Gringos. Nel 1983 entrò per brevissimo tempo nella scuderia della numero 1, casa discografica di Mogol e Battisti, sotto l'egida di Shel Shapiro, ex leader dei Rockets, il quale produsse ed arrangiò i 4 brani del Q-Disc Benvenuti nella musica. Subito dopo decise di ritirarsi dal mondo musicale, pur non abbandonandolo totalmente, ed acquistò una fattoria a Prati di Vezzano Ligure, iniziando l'attività di allevatore di animali. Continuò comunque a comporre molti brani, rimasti in gran parte inediti. E nel 1987 ebbe l'opportunità di collaborare con Vasco Rossi e con diversi musicisti del suo staff, tra i quali Gaetano Curreri degli Stadio. Franco Fanigliulo è morto a La Spezia il 12 gennaio 1989, all'età di soli 44 anni. Fra le canzoni più originali di Franco Fanigliulo ricordiamo Grande, Buon Natale, Angeli, A me mi piace vivere alla grande,
1: Guglielmo Regipetto che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso.

0: Radio Margherita ha presentato
1: Canzoni sopra le nuvole.
0: Oggi abbiamo ricordato Franco Fanigliulo.
2: Radio Margherita, per la memoria.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per la giornata di domenica sul nostro territorio. In dettaglio al nord, sole protagonista con ampie schiarite, contesto di assoluta stabilità atmosferica anche al centro Italia e bel tempo al sud e sulle due isole maggiori con sole innocue velature di passaggio. Temperature massime che tenderanno leggermente ad aumentare con anche punte di 34 gradi su alcune zone. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare la di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Patti Pravo.

Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Filomena. Oggi è l'onomastico di Filomena. Il nome ha origine greca e significa amica della forza. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 5 luglio del 1996, Edimburgo, nei laboratori del Roslin Institute, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Lo scioglilingua di oggi è in Perù, però perì. Adesso un

0: disturbo piuttosto comune, soprattutto tra le donne e i bambini. Per combattere questo fastidio, portate con voi durante il viaggio del prezzemolo fresco. Annusandolo vi darà una rapida sensazione di sollievo. Adesso l'indovinello del giorno. Più è perfetto, più è perfido. La risposta è il delitto. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Piero, chiamo da Crotone. Guardando la mia città piena di erbacce, perché il nostro sindaco non fa niente, mi viene in mente un proverbio che mi dice sempre la mia buona nonna: quando ti cresce l'erba avanti a porta, ha morto il patrono della casa. Significa, quando cresce l'erba molto alta davanti alle porte, significa che il padrone della casa è morto. Ciao, grazie.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Posteri, dal latino posterus, significato le generazioni che verranno in seguito alla presente.

0: non è solo compito dei magistrati o delle forze dell'ordine combattere la mafia. Anche i cittadini comuni, denunciando e rifiutando compromessi, svolgono un ruolo decisivo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Speciale Radio Margherita.
1: Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Raff, stai con me.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Martina Rizzuto di Favara, in provincia di Agrigento, ma un saluto ed un augurio di buon compleanno va anche a Livia Dalino, di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. Buon compleanno ad Antonio Luciani di Bonea, in provincia di Benevento, e a Maria Michela Maretta di Afragola, in provincia di Napoli. E facciamo gli auguri a Calra Durante di Agrigento ed a Pierpaolo Mainas di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Auguri di buon compleanno a Lucilla Schembari di Ragusa, ad Adriana Pettirossi di Napoli ed infine auguri a Giuseppe Patella di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Un giorno insieme con Patti Pravo. Torna fra un'ora.
1: Vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno
1: con Max Gazzè. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: L'uomo più furbo, La vita com'è, Mentre dormi, Sotto casa, Ti sembra normale, Il timido ubriaco.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Franco Simone.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 6:27. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Filomena.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Plico, plico, dal latino plicare, cioè piegare. Voce di origine cinquecentesca, significato in volto di lettere o documenti sigillati.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Velleità, velleità, dal latino velleitas, volere. Significato, aspirazione, ambizione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bypass, bypass, voce inglese che significa presso, passaggio. Significato, collegamento tra due condutture idrauliche o elettriche. In medicina, innesto di un tratto di vaso artificiale o preso da un'altra parte del corpo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Macrobiotica. Macrobiotica, dal greco macrobios, già presente in Erodoto, con il senso di dalla lunga vita. Significato, in origine, studio dei mezzi per mantenere a lungo la vita. Poi, teoria alimentare ispirata alla medicina cinese.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 6 e 54 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Giuliano e Pietro Carucci di Priolo, in provincia di Siracusa, ma un saluto va anche a Sara Vaccannuzzo di Leonforte, in provincia di Enna. Buon compleanno a Benny Ferranti di Palermo, a Paolo Teodoro di Lentini, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri ad Emanuele Vitale di Avella, in provincia di Avellino, Clara Durante di Agrigento, auguri di buon compleanno ad Angela Di Maio di Palermo e a Salvatore Trecarichi di Leonforte, in provincia di Enna. Ed infine auguri a Lucilla Chembari di Ragusa. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
0: Domenica con

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, sono Sofia da Mazara del Vallo. Vorrei condividere un pensiero con tutte e con tutti voi. Nonostante

0: abbiamo tantissime risorse, tantissime idee e sogni che possiamo realizzare, anche cooperando con altre persone. Quindi a tutti vi auguro di poter trasformare questo momento di grande difficoltà come un momento per creare qualcosa di nuovo e più bello per il pianeta e per tutti noi. Un abbraccio a tutti e grazie a Radio Margherita. Ciao!
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Filomena.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto animali in via di estinzione cambiare indirizzo.
1: L'angolo del sorriso.
3: Andiamo al concerto stasera?
4: No, l'hanno annullato. Cavolo, rimango sconcertato.
1: L'angolo del sorriso.
2: Siamo tutti appesi a un filo ed io sono anche sovrappeso.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

La mafia non è un problema lontano. Tocca la vita economica, sociale e culturale di intere comunità, limitando le possibilità di crescita e libertà di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Giuni Russo, la sua figura.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per la giornata di domenica sul nostro territorio. In dettaglio al nord, sole protagonista con ampie schiarite. Contesto di assoluta stabilità atmosferica anche al centro Italia e bel tempo al sud e sulle due isole maggiori con sole innocue velature di passaggio. Temperature massime che tenderanno leggermente ad aumentare con anche punte di 34 gradi su alcune zone. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare la di Trebi Meteo.

0: giorno insieme con Patti Pravo. Torna fra un'ora.
1: Achille Lauro. Amor.
2: Stanotte.

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Einar. Parole nuove.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 8:23.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Filomena. Oggi è l'onomastico di Filomena. Il nome ha origine greca e significa amica della forza. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 5 luglio del 1996, Edimburgo, nei laboratori del Roslin Institute, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Lo scioglilingua di oggi è in Perù, però perì. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il lavoro mi piace, adoro il lavoro, starei ore e ore a vedere la gente lavorare. Ed ora l'aforisma del giorno. La grandezza non si misura nelle vittorie, ma nella capacità di rialzarsi. Il consiglio della nonna di oggi è: la kinetosi, ovvero il senso di nausea che si prova sui mezzi di trasporto, è un disturbo piuttosto comune, soprattutto tra le donne e i bambini. Per combattere questo fastidio, portate con voi durante il viaggio del prezzemolo fresco. Annusandolo vi darà una rapida sensazione di sollievo. Adesso l'indovinello del giorno. Più è perfetto, più è perfido. La risposta è il delitto. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Piero, chiamo da Crotone. Guardando la mia città,

0: piena di erbacce, perché il nostro sindaco non fa niente, mi viene in mente un proverbio che mi dice sempre la mia buona nonna: quando ti cresce l'erba avanti la porta, ha morto il patrono della casa. Significa, quando cresce l'erba molto alta davanti alle porte, significa che il padrone della casa è morto. Ciao, grazie.
1: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Posteri, posteri, dal latino posterus, significato le generazioni che verranno in seguito alla presente.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
1: Radio Margherita, per la libertà.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Patti Pravo.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
0: Domenica con Lucio Dalla.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 9 e 23 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Filomena.

0: povera.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Voglia buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Sono Elvira da Bari, volevo ribattere al proverbio che ho sentito ieri che dice il mondo è fatto a scale, c'è chi scende e c'è chi sale. Si contrappone il proverbio, chi troppo in alto sale scende di repente precipitevolissimevolmente. La ringrazio.
5: Mi chiamo Paola e chiamo da Caserta. Volevo darvi un proverbio napoletano. Mazza e panello fanno i figli belli, panello e mazza fanno i figli pazzi. Cioè bisogna educare i figli in un certo modo, essere severi.
6: Sono Emma, telefono da Milano. Zucche e melun alla sua stagione, zucche e meloni alla loro stagione.
7: Ernesto da Palermo, lo dico in dialetto e poi lo traduco. Meglio travagliare senza essere pato che parlare e non essere capito. Cioè il proverbio dice, è il colmo, lavorare senza essere pagato, che è ancora peggio parlare per non essere capito. Grazie, salute.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
8: Andrea Bocelli, romanza.

0: diretta Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 9 e 48 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Martina Rizzuto di Favara, in provincia di Agrigento, ma un saluto ed un augurio di buon compleanno va anche a Livia Dalino, di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. Buon compleanno ad Antonio Luciani di Bonea, in provincia di Benevento, e a Maria Michela Maretta di Afragola, in provincia di Napoli. E facciamo gli auguri a Calra Durante di Agrigento e a Pierpaolo Mainas di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Auguri di buon compleanno a Lucilla Schembari di Ragusa, ad Adriana Pettirossi di Napoli ed infine auguri a Giuseppe Patella di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: La tua radio preferita? Radio Margherita.

prime volte che venii da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Lucio Dalla.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
0: Domenica con Lucio Dalla.

Lucio Dalla è nato a Bologna il 4 marzo 1943 ed è stato un cantautore, musicista, attore e compositore italiano. Musicista di formazione jazz, è stato uno dei più innovativi e versatili cantautori della musica italiana. Alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti, si è addentrato in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale e internazionale. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in una fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi. Nell'arco della sua carriera, che ha raggiunto i 50 anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti, questi ultimi due, da lui praticati fin da giovanissimo. La produzione artistica di Lucio Dalla ha attraversato più fasi, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d'autore. Conosciuto anche all'estero, alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue. La produzione musicale di Dalla può essere racchiusa in quattro ampi periodi: le origini jazz e le varie partecipazioni sanremesi tra il 1962 e il 1972, la collaborazione con il paroliere Roberto Roversi tra il 1973 e il 1976, la maturità artistica tra il 1977 e il 1996 e la fase pop degli ultimi anni, alternata da varie incursioni nella musica colta e accademica. Lucio Dalla ha ricevuto diversi premi, riconoscimenti ed onorificenze come commendatore e grandufficiale al merito della Repubblica Italiana. Nella sua lunga carriera dal 1966 al 2009 ha pubblicato 30 album. Lucio Dalla muore in Svizzera a Montreux il 1 marzo 2012 all'età di 69 anni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 10 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Filomena.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Giuliano e Pietro Carucci di Priolo, in provincia di Siracusa, ma un saluto va anche a Sara Vaccannuzzo di Leonforte, in provincia di Enna. Buon compleanno a Benny Ferranti di Palermo, a Paolo Teodoro di Lentini, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri ad Emanuele Vitale di Avella, in provincia di Avellino, Clara Durante di Agrigento, auguri di buon compleanno ad Angela Di Maio di Palermo e a Salvatore Trecarichi di Leonforte, in provincia di Enna. Ed infine auguri a Lucilla Chembari di Ragusa. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

da morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Da Radio Margherita

La gara è fra il coyote ed una stella, a chi sa e vuol raccontare il gruppo più fantastico di storie che si possa ricordare. Ma mentre il coyote è un mancatore di parola e un mentitore, la stella che è cadente è la più bella, con la coda che si muove con splendore.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 11 e 21 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Filomena.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Da Radio Margherita

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 11:54.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Musica con Lucio Dalla.
1: Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via.

Ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
0: Domenica con Lucio Dalla.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. 4 marzo 1943. Attenti al lupo. Anna e Marco. Come profondo il mare. Bisogna saper perdere. Cuori di Gesù. Canzone. Disperato erotico stomp. Cara. Caruso. L'auto targata To. Cosa sarà? Dolce Susanna. Nuvolari. Hai una faccia nera nera. Per fare un uomo basta una ragazza. Il Coyote. Prima dammi un bacio. Il Parco della Luna. Stella di mare. L'anno che verrà. Vorrei sapere chi è. La casa in riva al mare. La sera dei miracoli. Milano. Occhi di ragazza. Piazza Grande. Quale allegria. Siamo dei. E sulla rotta di Cristoforo Colombo. Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 12:28.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 12 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni la tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni ha affrontato il mare mosso per il forte maestrale per metterli in salvo, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Ultimo da record, Tor Vergata ieri si è accesa per il concerto evento dell'estate. 250.000 sono accorsi per partecipare a una festa della musica conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli su Mercedes, incalzato dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e il bolognese le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: che voglio amarti così.
1: Lascia fuori i problemi, rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, mi chiamo Anna e chiamo da Napoli. Volevo lasciare un messaggio per far riflettere su una cosa che io trovo barbara: gli orecchini alle bambine neonate. Sono di un volgare e di un brutto veramente assurdo. Giù le mani dalle neonate.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Jimmy Fontana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 13:25.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: città Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo chiedere a Rita Pavone, Ornella Vanoni, Ivana Spagna, Patti Bravo e tante altre, ma allo specchio vi guardate? Con le labbra così gonfie da sembrare mostri, non più carine come le eravate prima di sfregiarvi, ma credete davvero che gonfiandovi in quel modo rendo il vostro aspetto migliori? No, assolutamente. Invecchiate normalmente e ci guadagnate. Grazie e scusatemi.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 13 e 56 minuti. Lucio Battisti, Questo inferno rosa.
3: Non ferirmi, no, non farlo mai più. I baci tranquillizzanti mi buttano.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Mae da Milano. Ho appena sentito il messaggio di una ragazza di cui non ricordo il nome, che diceva a tutti di volere più

0: bene ai propri genitori e aveva un senso di colpa nei confronti del suo papà che non c'è più. Volevo dirle che la capisco, di essere forte e che ha ragione lei, ma di non sentirsi in colpa perché non si merita di andare avanti così.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Mia Martini, la nevicata del 56.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Ron, l'ottava meraviglia.
3: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 14:24.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Avete bollito delle uova? Non gettate l'acqua di cottura. È un ottimo fertilizzante per le piante d'appartamento in quanto ricca di sali minerali preziosi.
0: I consigli della nonna.
2: Per attutire il dolore provocato dallo strappo di un cerotto, prima di staccarlo, scaldate le parti adesive con l'aria tiepida del phon. Potete toglierlo in modo più semplice e indolore.
0: I consigli della nonna.
2: Vi è venuto il singhiozzo? Provate a ingoiare una zolletta di zucchero inzuppata nell'aceto. Il singhiozzo dovrebbe sparire in poco tempo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano, nel sole.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Franco da Pachino, vorrei fare una riflessione. L'Arabia Saudita ha condannato a morte un ragazzo che all'età di 17 anni si era permesso di manifestare contro il regime. La pena consiste: prima decapitazione, poi crocifissione e infine esposizione del cadavere al pubblico. Complimenti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Renato Zero. Zero il folle.
3: Che ci faccio con raggio di sole? Che ci faccio di tante parole? Che ci faccio con questo presente? È una fetta di niente. Se non ho sufficienti ragioni per far muovere certe emozioni.

in un bimbo, in una storia pulita e nel cuore di una puttana così vera ed umana.

avrei mai posseduto. Il rispetto, la stima, il calore, un teatro esaurito. Ed ho stretto le mani a chiunque, senza chiedere nome e cognome.

0: vivrò.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 14 e 55 minuti. Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: io mi chiamo Francesco e chiamo dalla provincia di Catanzaro e ascolto Radio Margherita perché mi piace tanto, è una cosa infinita. Io la mattina prima di fare colazione mi ascolto Radio Margherita, qua a cena lo stesso, prima accendo Radio Margherita e faccio pranzo, e la sera lo stesso, prima voglio ascoltare sempre Radio Margherita. Anche quando mi faccio la doccia io ascolto Radio Margherita perché mi piace.
1: Radio Margherita, a colazione, a pranzo e cena e anche sotto la doccia, anche a Catanzaro.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Patti Pravo.

Buongiorno insieme con Patti Pravo. Torna fra un'ora. Pupo, forse. E così.

0: della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni d'esercizio. I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per 9 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine, il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
1: Radio Margherita, per la libertà. Fred De Palma, Barrio Lambada.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 15:25.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: qualità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: L'omertà non protegge, rende solo più forte chi usa la violenza per imporre il proprio potere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 15:57.

0: un giorno insieme con Patti Pravo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: ma oggi il mondo no, non le racconta più.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Daniele Cobianchi. Mi accontenterei soltanto.

0: bene su.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sì, mi chiamo Luca e vi ascolto da Firenze. Volevo dare un messaggio a tutti i radioascoltatori dicendo: trovatevi un'attività, un hobby, fate volontariato, fate qualcosa per arricchire il vostro tempo libero. L'Italia è piena di associazioni e di possibilità per tutti e le porte sono aperte a tutti quanti. Non andate a fare i videogiochi nei bar, le macchinette, fate volontariato, crescete, arricchitevi nel vostro spirito. Grazie.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Michele Zarrillo, prima o poi. Una

0: 7.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Little Tony. Un uomo piange solo per amore. Vedi?

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 16 e 25 minuti.

0: l'indovinello del giorno.
1: Non ho una vita, ma nonostante questo posso morire. La risposta è la batteria.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Johnny Dorelli, La solitudine. Sai che

0: Radio Margherita Notizie.
1: Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni la tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni ha affrontato il mare mosso per il forte maestrale per metterli in salvo, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Ultimo da record, Tor Vergata ieri si è accesa per il concerto evento dell'estate. 250.000 sono accorsi per partecipare a una festa della musica conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli su Mercedes, incalzato dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e il bolognese le teme.
2: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
1: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 16:55.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Le prossime ore, ma anche i giorni a seguire, saranno caratterizzati da stabilità atmosferica sull'Italia, con temperature soprattutto in aumento, tanto che su buona parte del nostro paese, con l'inizio della nuova settimana, possiamo parlare di una seconda ondata di caldo. Temperature in aumento, afa anche in aumento, quindi la percezione del caldo piuttosto intenso. Si dovrà fare i conti solo con qualche piccolo intoppo, rappresentato dalla coda di questo lontano fronte in marcia, che porterà soprattutto sulle Alpi orientali qualche possibile momento di instabilità. Per il resto, come detto, tempo stabile ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Stefano e telefono da Capo d'Orlando, in provincia di Messina. Vorrei revocare l'appello a tutti i guidatori motorizzati di allacciare le cinture di sicurezza e farla allacciare anche ai passeggeri posteriori, perché in caso di incidente queste diventano dei razzi volanti e mettono in pericolo anche la vita dei passeggeri anteriori, compreso l'autista. Ma tanti non lo sanno e non ci credono.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Biogenesi. Biogenesi, voce composta di bio e genesi, significato in biologia, teoria secondo cui ogni essere vivente deriva da un altro essere che lo ha generato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sabotare. Sabotare, dal francese saboteur, da sabot, zoccolo, e quindi urtare con gli zoccoli. Vuole anche dire fare le cose da calzolaio, in modo grossolano.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Carpo. Carpo, dal greco carpos, giuntura, polso. Significato: voce anatomica che indica la parte dell'osso della mano che è tra il polso e il palmo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Pentagramma. Pentagramma, dal greco penta e grammos, cioè composto da 5 righe. Significato: in musica, serie di 5 linee orizzontali e parallele e dei 4 spazi da esse delimitati.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: La legalità non è un concetto astratto, è la possibilità concreta di vivere senza paura, di lavorare senza ricatti, di crescere senza condizionamenti criminali.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Luca Barbarossa, portami a ballare.
2: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi.

0: pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Daniela, telefono da San Cataldo. È l'ennesima volta che vi telefono e siete grandi perché avete la bontà anche di sentirvi e io mi sento realizzata. Niente, oggi devo scrivere qualcosa che è successo a casa mia. E mio figlio è entrato in seminario con le lacrime, con i pianti, però voglio dire a tutte le mamme che hanno questa grande esperienza e di quella che sto passando io, di darvi forza, forza che loro pregano per noi. Grazie Radio Margherita, grazie, grazie perché siete immensi, grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 17:53.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Patti Pravo.
1: Se immagino che tu sei qui con me, sto male, lo sai. Voglio illudermi di riaverti ancora, com'era.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: E sono Angela. Allora, l'ultima parola è dice: lascia il tuo messaggio e fai riflettere qualcuno. Io ho sentito quel signore ieri o avantieri che continuava a dire opinionisti, opinionisti, opinionisti con un disprezzo e con rabbia. Allora, caro signore, Radio Margherita è una radio libera, ma è sempre un mezzo di comunicazione, quindi dobbiamo stare attenti a usare un linguaggio non aggressivo, perché Radio Margherita viene ascoltata da milioni di persone. Quindi, caro signore, io così garbatamente dico: fa più rumore un albero che cade che non una foresta che cresce. Dice lei, e a questo punto cosa vuole significare? Vuole significare che tanta gente manda dei messaggi anche carini, di aiuto, di speranza, di conforto.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 18:24.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: L'unica cosa che arresta la caduta dei capelli è il pavimento.
1: L'angolo del sorriso.
3: Dottore, posso fare il bagno con la diarrea?
4: Se ne fa tanta pure i tuffi.
1: L'angolo del sorriso.
2: Arrestato un concorso che era stato bandito.
1: L'angolo del sorriso.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Lina da Ventimiglia. Vorrei fare un appello alle ditte che confezionano per i supermercati la merce, che mettessero in evidenza la scadenza nero su bianco, perché non è possibile leggere le scadenze come fanno loro in tutti i supermercati. Tante volte non compro perché non vedo la data di scadenza. Grazie infinite, Radio Margherita, amore mio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 18:56.

0: Brava!
1: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
7: Lo sai che

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, vi ascolto da Brindisi, mi chiamo Jessica. Volevo dire a tutti, ma l'amore dov'è finito, ragazzi? Dov'è finito l'amore? Non c'è più amore in questa vita, c'è solo sesso. Rifletteteci.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
5: Ultimo.

0: potrei cantartele qui.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di
3: Ultimo.
0: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho

Chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Ultimo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: I tuoi particolari, Il ballo delle incertezze,
1: Ovunque tu sia,

0: La mafia si insinua nelle fragilità della società approfittando dei bisogni. Per questo rafforzare la scuola, la cultura e la solidarietà è anche un modo per combatterla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Edoardo De Crescenzo. Ma quale amore?

0: novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Adriano Celentano.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 19:53.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Lucio Dalla.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
0: Domenica con Lucio Dalla.

Lucio Dalla è nato a Bologna il 4 marzo 1943 ed è stato un cantautore, musicista, attore e compositore italiano. Musicista di formazione jazz, è stato uno dei più innovativi e versatili cantautori della musica italiana. Alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti, si è addentrato in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale e internazionale. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in una fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi. Nell'arco della sua carriera, che ha raggiunto i 50 anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti, questi ultimi due, da lui praticati fin da giovanissimo. La produzione artistica di Lucio Dalla ha attraversato più fasi, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d'autore. Conosciuto anche all'estero, alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue. La produzione musicale di Dalla può essere racchiusa in quattro ampi periodi: le origini jazz e le varie partecipazioni sanremesi tra il 1962 e il 1972, la collaborazione con il paroliere Roberto Roversi tra il 1973 e il 1976, la maturità artistica tra il 1977 e il 1996 e la fase pop degli ultimi anni, alternata da varie incursioni nella musica colta e accademica. Lucio Dalla ha ricevuto diversi premi, riconoscimenti ed onorificenze come commendatore e grandufficiale al merito della Repubblica Italiana. Nella sua lunga carriera dal 1966 al 2009 ha pubblicato 30 album. Lucio Dalla muore in Svizzera a Montreux il 1 marzo 2012 all'età di 69 anni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 20 e 27 minuti.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli

0: Radio Margherita Notizie.
1: Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni la tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni ha affrontato il mare mosso per il forte maestrale per metterli in salvo, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Ultimo da record, Tor Vergata ieri si è accesa per il concerto evento delle stata 250.000 sono accorsi per partecipare a una festa della musica conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli su Mercedes, incalzato dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e il bolognese le teme.
2: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
1: E da Alessandro Cisili grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 20:59.

pari quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

La gara è fra il coyote ed una stella, a chi sa e vuol raccontare il gruppo più fantastico di storie che si possa ricordare. Ma mentre il coyote è un mancatore di parola, è un mentitore, la stella che è cadente è la più bella, con la coda che si muove con splendore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 21 e 27 minuti.

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Da Radio Margherita

La mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza.

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia tempo stabile ed assolato. Al centro non mancheranno ampie schiarite, da segnalare solo qualche fenomeno in Appennino. I rovesci saranno più presenti però sull'Appennino meridionale tra pomeriggio e sera, mentre sul resto del sud e anche tra Sicilia e Sardegna non mancheranno spazi assolati. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo tenderà a farsi sentire nuovamente, con punte di 36 gradi tra pianura padana, zona interna del centro Italia e anche in Sardegna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 21:53.

0: musica con Lucio Dalla.
1: Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via.

Ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scrivo.
0: Domenica con Lucio Dalla.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. 4 marzo 1943. Attenti al lupo. Anna e Marco. Come profondo il mare. Bisogna saper perdere. Cuori di Gesù. Canzone. Disperato erotico stomp. Cara. Caruso. L'auto targata a To. Cosa sarà? Dolce Susanna. Nuvolari. Hai una faccia nera nera. Per fare un uomo basta una ragazza. Il Coyote. Prima dammi un bacio. Il Parco della Luna. Stella di mare. L'anno che verrà. Vorrei sapere chi è. La casa in riva al mare. La sera dei miracoli. Milano. Occhi di ragazza. Piazza Grande. Quale allegria. Siamo dei. E sulla rotta di Cristoforo Colombo.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando

0: Riccardo Cocciante, Cervo a primavera.
1: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sario da Palermo, diceva Madre Teresa di Calcutta: tutti parliamo dei poveri e dei sofferenti, ma nessuno parla con i poveri e con i sofferenti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Passione. Radio Margherita. Elisa, se piovesse il tuo nome.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 22 e 51 minuti.

Io sono Riccardo, chiamo da Trucoli, provincia di Crotone. Ascolto Radio Margherita perché mi passa la giornata, io faccio il trasportatore e neanche me ne accorgo quando viaggio nel camion. Passo le giornate senza nessuna difficoltà. Grazie a Radio Margherita. Vi saluto a tutti. Ciao.

0: chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Faccia Nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Non esistono piccoli favori o piccoli compromessi con la mafia. Ogni cedimento apre la strada dietro un sistema che toglie libertà a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Daniela, telefono da San Gattardo, provincia di Caltanissetta. Vi devo dire grazie a Radio Margherita, perché mi date veramente una giornata fantastica e siete veramente fantastici. E il messaggio che vi dico oggi è: non perdete mai il sorriso, è importante dentro e fuori le persone che lo date. Ciao, vi voglio bene a tutti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Giuni Russo, Soli noi.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Franco Simone.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Franco Simone.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Camper, Le nuove canzoni, Respiro, Sogno della galleria, Tu e così sia e Tu per me.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Max Pezzali. Francesca Lotta.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: È mezzanotte, è 33 minuti.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Mario da Torino, sono un autista e niente, io volevo solo dire, ci sono tutti questi ciclisti in mezzo alle strade che comunque camminano uno a fianco all'altro quando la legge dice che una moto deve camminare sulla striscia bianca. Ora io dico, con tutte le piste ciclabili che stiamo costruendo, i soldi che anticipiamo, il governo anticipa, alla fine nessuno le usa. Usiamo questi soldi per cose più importanti, scuole, case, strade. Io non capisco, veramente non capisco perché non stanno piuttosto in fila indiana. No, devono farsi la chiacchierata, ragazzi, la chiacchierata fatevela nei giardini. Ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri,

0: io farei di tutto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 6 luglio. È mezzanotte e 54 minuti.

0: Radio Margherita. Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: sono Giuseppe, chiamo da Brusciano, io ascolto Radio Margherita perché cittadino del mondo, dall'Adige a Lampedusa, prima di tutto italiano.
1: Radio Margherita, prima di tutto italiana, anche a Brusciano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Di Capri.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Con il brano Parole, parole si sono confrontati oggi Chiara Civello e Mina. Confronti.
1: Enrico Ruggeri, gli occhi del musicista.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, mi chiamo Franco, chiamo da Asti, niente, sono un carabiniere. L'unica cosa che volevo dire, abbiamo tutta questa prostituzione, la legge Merlin che comunque obbliga queste povere donne a prostituirsi in una maniera brutale, sporca. Riapriamo le case chiuse a questo punto, perché tanto alla fine noi come forze dell'ordine non possiamo fare niente, non possiamo fare nient'altro che magari rovinare quel povero uomo che magari va a divertirsi per un problema o per l'altro. E apriamo le case chiuse, diamo la possibilità al governo di rientrare dei debiti, e ce ne sarebbero tante da rientrare. Ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: un ottimo concime naturale.
1: I consigli della nonna.
0: La maglietta in cotone è sbiadita? Per farle recuperare i suoi colori originali e brillanti, immergetela in una bacinella d'acqua fredda in cui avrete diluito mezzo bicchiere di aceto. È un rimedio utile anche per i capi di lino.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
0: Alex Britti, un attimo importante.
3: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

0: La dignità di ogni individuo va riconosciuta e tutelata sempre, senza eccezioni e senza condizioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, amica fedele.

0: No.
1: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Lucio Battisti, la canzone del sole.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Anna Maria Imbesi, chiamo da Cuneo. È il 2/8/2000, è mancata mia figlia. Abbiamo dato gli occhi. Abbiamo salvato due persone. Ho lavorato per 18 anni con noi non vedenti. Avrei piacere che qualcuno che abbia ricevuto gli occhi di mia figlia mi chiamerebbe. Ha lasciato due bambini. Io vorrei abbracciare colui che hanno ricevuto gli occhi. Sono due ragazzi di Cuneo, Torino, non saprei. Per piacere, ho tanto dolore al cuore e vorrei abbracciarli.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 6 luglio. È luna. È 52 minuti.

0: Un giorno insieme con Peppino Di Capri. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Roberto Carlos, la donna.